Jam. Cachimos ogni ore, con cuochi come doccia che con mano. Capire c'è il che can ma cubo in. Mana i camma, uemi kumara meglio più ganda. Liri e c'è ma jam. Mayum, Magua, Alu, Lao, Car-